0: corso contro il treno.
1: Se ne fa, mi smetti, sta certi slavi.
0: Sì, tu se ne fa, mi smetti, sta certi slavi.